0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantes por tientos, Antonio el Chaqueta.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Segundo Falcón hace cantiñas y cuplé por bulerías con la guitarra de Manolo Franco en el Festival Flamenco de Jerez 2014.